faccia preco puta c'ha già vinci rompre ma moro sitna mesa ara chi aiuta chi sobrane popravdiam neko viče u ljetnom danu.